detto sì. Io t'ho detto ripasserò. Ma no, monsieur. Tu ne preoccupa pas. Ma va.

ma io sono appassionato della tua vita. Lei è una popoletta su un mondo, ma sì, mi fai sognare.